Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando la radio emisora qui, per seguire ascoltando la radio emisora qui, per la radio emisora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori.

Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan.

domingo 10-3 di settembre, Evangelio è dato ma fuori San Matteo, capitolo 18, mi dato ma versicolo 21. Nel tempo allà, Pedro acerca a Gesù e puntre, Signore, quanto biaja mi mestre la gammi roman pecca contra me e toc perdone te siete biaja. E palabra paueta perdon, perdon roman. Ave, non sai della prima storia di dos deudorna, un tin un debe mascia grandi mes, sucione ta perdone, tu le deve pas sopra e la pidie. Otro, ta deve essun prome, un cota cicchito, e essun nota perdone. Romano, dell'Evangelio, Sion, ta replego di Dios ves. E ta guarda cupa sensi, tempo largo, pa nos bindrece nos cuenta. Si non sta pidi cancellation di debe, e ta perdonano sture debe. E deudor grandi, i cicchito, ta rappresenta nos relation umano, i nos difficultat pa perdonar otro. E tanto bia nos ta mira con sto che ne pa sensi cu otro, so che guarda riba otro, o bia co palabra nan de nos boca che Dios le perdone perché io no. To, della ragione non sta a ripetere, della ragione non sta a ripetere, Signore, perdonanos mestos, che non sta a perdonare, nos debe donar, Romana. Assi bon saminamento di consensi, de presenza di Signore. Guac, quanto bota debe, quanto bota debe Bocion, quanto bota debe Signore. Ecco, quanto picabo a chi verrà su mandamento, na. Bocchetta perdonar? Mi da che tu dia, tu ora non schierta perdonà, e principalmente na finale di nos vida, non schierta anche perdonà. Si ta assina, se non schierta anche perdonà, perdonà otro tu ora, quel ta pidibo perdonà. Ma sono, e mi dico da usa pa quattro, lo che da usa, ma boh, perdonà. E pidi perdonà. Felice di Romano.

0: Le voy a mi tabaque luz, aunque camina tan largo. Tengo sigue cana, pero date luz, sei te luz, come te pave di ce. Te busqué, sotte te luz, e camina, y es verdad. Sa che puto feel, sei ma tra l'album che penso che ti piace, però vuoi che ti realità, tu cosmi pur. Algo che sempre mi ricorda me mesmo. Un mal dia, noto mal vida. Cosa dice? Sono d'oggi di dire che tiene buon dia. Se la vuole lo sa che è un buon dia. Sa che è proprio mente. Sa che è proprio alma. La che cosa fai? La che carga pisana cai. La che musica. Trece pas. Non lo vida. Chi è un botà. Chi è un cubo. Un cubo vai. Chi è un cubo. Un cubo vai. Mi nome è Jonathan Brian Till. Un placer conocerlo, personal.
1: Boguía 88.9 FM.

0: Nona veritata, Dio di Spirito Santo.
1: Amen.
0: Grazie Signore Gesù Cristo, amore di Dio, e comunione di Spirito Santo sia con voi. E
1: con voi Spirito.
0: Poi viene la celebration di Eucaristia, ora arriva a 24 già domingo di tempo ordinario, sin da tema centrale di Aueta, pordon, quando sappi di pordon, come tave, dona pordon, administra pordon. E tabe in maniera costumbre, non sta iniziando misa qui, pidiendo a Dio pordon, perdono sfaltanan, per non sporre celebrare in maniera digno e misterio nel sagrado di nostre. Mi ta confessano a Dio Todopoderoso, di natura qui presente, che mi ha peccato mascia tanto, per pensamento e parola, per lo che mi ha chiesto di essere, per mi culpa, per mi culpa, per mi gran culpa, che sei mi ta roga la Virgen Maria,
1: Trangeli Santo, e posso mi romana, di resta pami, na Signor nos Dios.
0: Mara Dio Todopoderoso, por mostranos su misericordia, ordena nos peccana, nigibanos da vita eterna.
1: Amen.

0: Apparirà l'amici di Dio, scuta chi tappica di mondo, di ciò stai stan, convida la cena di Signor.
1: Signor, mi nota di no, papo, vieni cercami, ma papi, un palabra so, e lo mi ta curare.

Tutte le persone non così aia a ieri, dia 2 di settembre, sono non così aia a dia 3 di settembre, sono non così aia a maiani, dia 4 di settembre. Non so se sia posso non hoppi aia mas di vita, no? E muy especialmente mi amigo Gio, Gio di Dinca, feliz, feliz dia ave, Gio, ayer acaba, pero bomesa, 2 días de celebración en Curazolino Antigno.

0: Ok, e sei da sonambulo, duci, no? Sei da di Fernandito Villalona. Ok, das non sa abri non si man hobby tranquillo, das non si sapeva Dios. Vero, ma sono ben sciori baccata, uno di noi, già non sta conto che ci sono ore 50 minuti, da sa che 10 minuti non si acaba il programma. Però non sta pedì per noi tour, da rossoch e di enan aki, di si non hobby costa passando in Aruba, però rond mondo tambe, e Aruba mari baracco, di un hobby notizia costantemente, hobby box mento, arma, bosa. Non si sa proprio Dios bei rustig. Dus avemita rustig, mi spera ku boso natura habri boso siman, tambe rustig, mesco ku mi maniera ku mi te sentie. Dus rustig. Ok, laganos bei ke saki, e saki to un canzion Bobby Brad. A Shameless Candle in the Family, skuje.
1: You know, here and there,